0: tutti su, la butti giù,
1: la butti giù, la butti giù.
0: Evviva, evviva il rock and roll,
1: evviva, evviva il rock and roll.
0: Balliamo tutti il rock and roll.
1: Bella, dai, dai, dai, dai. Oh, come sei carina, oh, come sei carina. Baby rock, ai parti con musino, scappè.

Son rapato come i marines, son fasciato con i blue jeans. Sono un tipo segnalato, la questura m'ha schedato perché ho lo schiappo con lo swing. Bimba, son di crema, io voglio baci, tanti baci da morire. Pupa, se mi scateno, Rocky Marciano, credi faccio impallidire. Bimba, non sono un bamba, vedo lo sguardo con il DDT. Ma poi se non ci stai, ti rompo il muso e te ne vai. Perché se non lo sai, mi fanno schifo come il tipo le ninfette smorfiosette che non si fanno. Bacia, bella, sono fuori serie e m'hanno fatto mister muscolo dell'ENA. Bimba, non fa la scema, io sono un tipo con i pedigree.

0: Hit History macht Kurzurlaub in Italien. Berühmte Italo-Amerikaner und Schlager aus dem Süden.
1: Mi piace la velocità, sono un frenetico del jet. Vorrei ballare perché sento rock, io sono ribelle. Non mi piace questo mondo che non vola fantasia. Io sono ribelle nel vestire, nel pensare, nell'amare la bimba mia. Mi basta solo un poco di felicità.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.